cazzo americano lo fa? Ma tu sei andato a Napoli, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scarpetto, il jeans largo, il cavallo scito, ma tutta qua la rutola, ma che cazzo è quello che mi fai? Siete con questo microfono, questi bassi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, vaffa di camarini, sì, vaffa di camarini, mannaggia, capatone, mannaggia.